0: Steven, vorrei guardare un po' tua moglie?
1: Ah, da simpele, grazie a me schoen XXL, no 3027, andrò a Swiss lever tattoos.
2: Tezes Radio Camille.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
4: Radio Camille.